sogna e balla sulla formicola di lanterne le serve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridono le pinite e ciabatte di pechino.